0: Shinami, shinami, leggi, scrivono su Mactaglia, su Mactaglia, rinciacati, scanci. La voce di Napo, 108.5 FM, Canguna, Canguna Radio. Adesso Mactaglia, insieme a Narita Pacecos, con pianera, se li avessi pacta, mongo, gli accini, su Mactaglia, rinciacati, ingao, le chisca, ai liugonaliam. Come uno scavano su Mactaglia, cati, scanghici, cara, in cucciomo, gli accini, liugonaliam.
1: Kai wari wawar ya cacing lulu wen tanda cici si matuns kai wawar apa ring paywa mas asang gawa mangariki apa sih ya cacing